Sedo ete tini rewe sa. Harwe nine sa kore kate nregula beore. Omiterefi, udidengo titajenge Radio Jido ripono 97.5 omeningone.

Sedong etze tini rewe sa. A sedo sa korekate nergula le denat. Ometerefi, unizengo titajengi radio jido ripon 97.5 omeinengone.